0: Mon papa il me plaigo pas là. Mettez chez l'ingo que sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa il me plaigo pas là. Mettez chez l'ingo que sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa il me plaigo pas là.
1: Sa mamma il me plaigo pas là. Ma tata il me plaigo pas là.